0: tengang asa yin mutanji yin yin bina ashtu. Yine tanda, kyuda namba kundu sangi libya rawa chigi yu. Ma yi chi yu, ma zi mawa ba tenge cha duri. Rang bala da amla ge gong shu xia, ma nge di da.
1: Xiao xiao,

0: Pomo tinja si jung e, piango diga si che, su diga si che ri.
1: Nani ga tinja tomo jung,
2: tomo jung,
0: tomo jung. Ta jian na. Ang jia la, kena ni ge, pomo tinja si jung e, piango lu, su diga si che ri.
3: Tomo jung a.
0: Ta jian na. Gen lo, pomo tinja si jung e, piango lu ya ri, su diga si che ri.
3: 你同学，你莫在这节重建那起名。
0: 我奶奶，特别是俺也重建那主意，到时过那啊。

0: kini pa tin su tin che ka chi yu mi ge tong bi na ga ro chi di sing da
1: che ni kira sha chu di tum ju che bi na ge yo ma bi a xi yo ma shi ni ta ga de che ka ge chi ma yo
0: ka zi a yue ra ju mu di zin do ka shi do a tu ge ra di zhe ma zhe bo
1: guo bei su su lu zhen you xi le yong bo san dui mei na mi xin da zhe ya zhu yi
0: zhe wen ni zhong da zhe ge zhe
1: jiu xi
0: 你松西啊爸爸查清松耶
2: 家人, 기랑상마교다 나를 죽어야 된대도
1: 봐라 안주실로 어디 고대요 둔다가로 있는 소나